going on. Dai, provo a spiegarti cosa provo quando non provo niente, provo a intonare due note.